Itako teti Maradona. Ema kati tena. Kateka na mda libe di beste. Masata sik tigano tu like me. Kala bara sara bela barille. Muna le musadi rastwale. Ema kati wazala. Muna na lele na la uhambana. Kala rale wana di randa. Bela ka muna one man. Bela di body la never lose a cup. Jolo bili ke standa sa. Tele wana snack this no sa. Chacha, hana samu chacho.